0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni avere

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Telmo.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché sono io?

Ah, sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi sacia l'alma, più non ragiono, dalle perdono, più non avrò, volea fuggirla, non ho potuto.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.